0: 你哋知唔知道自己係 AI 嚟噶？
1: 咩叫 AI？
2: AI
1: 唔係啊，我哋都似 AI 咩？咩叫 AI 啊？
0: 咩叫 AI 啊？你話佢知咩叫 AI？
1: 即係可以幫，好代替人噶啦，差唔多
0: 人工智能，
1: 人中之人啊，真係。
0: 平時喺餐廳，如果係嗰啲咧要掃碼先至落到單嗰啲，識唔識啊？
3: 識啊識啊，呢啲都識。
0: 係揾邊個教你嘅？記唔記得嗰陣時？
3: 嗰陣時咪嗰啲職員問住話啊，又識喎呢啲，問下佢指點個就識啦。
0: 你識唔識啊？
4: 都唔知。
0: 你會唔會想學噶？
4: 唔想啊！而家老啦，唔想啊。
0: 哦，酒樓咧要用嗰啲 QR 點
1: 啊？
0: 哎呀，
1: 唔識啊！
4: 你識唔識啊？
1: 都可以識嘅，
0: 即係學咗，
1: 學咗嘅都可以。
4: 我電話我都唔係好識噶咋，侄仔幫我做噶咋。
5: 麻煩咗，其實又要嗰個曲，掃一掃，咁啊有點心啦，我又唔字又唔識得多，叫我咧咁樣，我覺得好麻煩。係同啲後生去咧，佢哋點我就做食嘅啫。
6: 有公仔睇噶嘛嚇。咁啊食開咁上緊，咪都係知道點嗌。
5: 我唔識，我淨係識打出打入，我好少學啲新嘅技能嘅。通常不就係而家要成日嘟，我都冇嘟嘅。不過好多時咧，我就同屋企人變咗，我屋企人嘟唔係我嘟。
7: 上網嗰啲我唔識。
0: 上網
7: 係上網嗰啲我又好少上網嘅，即係呢啲簡簡單單㗎。咁啊俾錢啊，好似而家全部都喺手機上邊俾錢啊，咁咪唔使帶現金出嚟啊，咁啊啲嗰個碼嗰啲就識啦。
0: 你有冇試過上網買嘢？
8: 有上網睇就唔會買嘢，因為我唔識噶。
0: 哦，即係你都識得上網睇下有咩買？
8: 係啊，識得睇嘅啫。揾我啲女睇下咯。
0: 即係爸爸睇啱咗呢個啊。
8: 係啊，揾佢。
0: 咁啊，
9: 網購咧，我都依賴嗰啲下一代嘅。但係我都幾主張網購嘅。
0: 係點解咧？
9: 方便啊嘛。經唔經濟另外一回事，起碼你而家實體店咧係少咗嘅。你去唔到幾多間，去嗰間或者未必滿足你要買嗰樣嘢。
0: 咁你覺得唔同嘅科技有冇幫助到，方便咗定係難咗咧？反而係
1: 方便咗啊！真係方便咗好多嘅，有陣時覺得
7: 一半一半咯，
0: 一半一半，
7: 即係都係有好雜嘅，好多嘢好多